0: come io brucio per te.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

sguardato.

assassini, gli assassini al Colosseo. Siano sventrati gli innocenti al Colosseo. I neonati siano soldati al Colosseo. Il Senato si è scuoiato al Colosseo, al Colosseo. Si divorino le fiere al Colosseo. Chi ha predicato si è impalato al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Chi ha taciuto si è mietuto al Colosseo. Si è bevuto dall'arena al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Si è crocifisso al Colosseo. Si è disumbiato al Colosseo. Colosseo. Saltinari al Colosseo.

beatitudine della carne, le anime di ogni carne, patire della carne, corpo santo della carne. Compassione della carne, fuoco fatuo della carne, carne, carne, la morte della carne, pietra della carne, lutto della carne, il buio della carne, passione della carne, la pietizia della carne, il caos della carne, scandalo della carne, la carne, la carne.

0: Cine della carne.
1: È carne, è carne.
0: Estasi della carne.
1: Consolate la mia carne.
0: Passione della carne.
1: Non è morto. Non sei morto. Non è morto. Non sei morto nella carne.
2: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

sa da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro oppure vengono.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45. Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
1: Quarta puntata. Sant'Emidio protettore dal terremoto.
2: Benvenuti a questa quarta puntata del ciclo di trasmissioni dedicate a Sant'Emidio, il santo di Treviri. Come i nostri ascoltatori sanno, stiamo esaminando aspetti diversi del santo patrono: la storia, la missione evangelizzatrice, la rappresentazione nell'arte, le tradizioni e le origini del culto popolare, la sua diffusione nel mondo e altro ancora. I primi appuntamenti con Don Francesco Mangani sui luoghi di Sant'Emidio, con Pippo Bacchetti sull'associazione Sant'Emidio nel mondo, con Andrea Viozzi sulle tradizioni legate al patrono, potete riascoltarli in podcast sul nostro sito radioascoli.it. Oggi incontriamo Franco Laganà, studioso di storia locale e riconosciuto esperto sulla figura di Sant'Emidio. Con lui approfondiamo il rapporto tra il santo di Treviri ed il terremoto, cercando di capire quando e perché nasce questo culto e come si diffonde. E direi di iniziare spiegando proprio quando e perché Sant'Emidio diventa protettore dai terremoti.
3: Ma l'origine di tutta questa storia è legata a un altro grande terremoto, forse il più grave in assoluto, che ha colpito l'Appennino centrale nel 1703. Quello che noi abbiamo visto recentemente avvenire nell'arco di 6-7 anni, cioè L'Aquila 2009, Norcia, Matria Amatrice, Norcia, insomma 2016, lì è venuto nel giro di 15 giorni, due potentissime scosse nel raggio di 15 giorni che hanno fatto decine di migliaia di morti, mi pare sui 30.000 morti, dappertutto, salvo che in Ascoli. Eppure la distanza dall'Appennino è in linea d'aria, non sono neanche 30 km, la famosa faglia del Vettore sta a meno di 30 km. Quindi noi chiaramente gran paura qui in Ascoli, queste sono le cronache che ci raccontano questo, tutti dentro la cattedrale, tutti anche a Sant'Emidio alle grotte, anzi lì fu l'occasione per costruire poi la chiesa di Sant'Emidio alle grotte, c'erano le catacombe. E quindi la protezione in qualche maniera fu riconosciuta anche negli altri ambiti al di fuori di Ascoli, no? questa protezione, e cominciano a chiedere le reliquie, degli attestati di cittadinanza. Noi abbiamo concittadini, quelli di Fabriano, quelli di Foligno, gli Aquilani, e quindi piano piano si è cominciata a spargere la voce. C'erano tanti santi a cui raccomandarsi, perché lo sappiamo, quando arriva il terremoto a che santo ti raccomandi, perché lì stai in una situazione proprio di terrore, no? L'abbiamo vissuta tutti in prima persona. E questa vicenda ascolana, no, di super protezione, in qualche maniera ha colpito tutti gli altri, per cui piano piano nel secolo dei terremoti, perché il 700 è stato il secolo dei terremoti, che si sono avvicendati uno dietro l'altro, colpendo anche città importanti come Napoli, Perugia, Roma addirittura, e hanno cominciato appunto a chiedere reliquie, come dicevo, e pian pianino anche ad assumere questa, diciamo, protezione attraverso la dedicazione di altari, dipinti, statue devozionali e anche chiese, no? Chiese dedicate a Sant'Emidio. E tutta questa storia l'abbiamo un po' raccontata lì a Sant'Ilario, dove l'ex chiesa di Sant'Ilario, davanti a Sant'Emidio delle Grotte, dove abbiamo aperto questo piccolo museo dedicato proprio all'Altremidio, cioè il Sant'Emidio protettore dai terremoti, che si è imposto nell'arco appunto del 700 fino al 1786, se non erro, quando arrivò un'apertura di credito da parte del Papa con un breve, quindi fu accordata anche questa. E quindi praticamente è un santo che poi si è imposto su tanti altri, tipo San Filippo Neri e altri, che venivano appunto invocati per la protezione dal terremoto. E la cosa interessante è che se uno sovrappone la carta della devozione di Sant'Emidio con la carta dei terremoti in Italia, sono perfettamente compatibili. Infatti in Sardegna oppure in Val d'Aosta non abbiamo presenze di devozione emiliana proprio per questo motivo.
2: C'è una particolare preghiera, c'è un'invocazione che si fa a Sant'Emidio per la protezione dei terremoti?
3: Ma le invocazioni sono sempre quelle previste dal recentemente è stata pure recuperata un canto liturgico, però secondo me è un sentimento che soprattutto noi ascolani abbiamo dentro, in qualche maniera ci sentiamo un po' super protetti, una sorta di taumaturghi. È una cosa che ho potuto sperimentare in diverse occasioni quando stiamo fuori Ascoli e magari con persone che hanno subito il dramma del terremoto, e in qualche maniera ci sentiamo un pochetto più vicini verso di loro, quasi li abbracciamo in questo. Tra l'altro volevo ricordare anche una delle tante vite di Sant'Emidio, quella scritta dal canonico della cattedrale Capponi, risale al 1892. È una vita interessante perché alla fine riporta proprio la protezione accordata dal nostro santo patrono agli ascolani che sono andati fuori, colpiti da terremoto e salvatisi. E ci sono tanti esempi, e uno poi tra l'altro in qualche maniera coinvolge la mia bisnonna, che si trovava a Caserta, siamo nel 1883. È una data importante perché il terremoto di Casa Micciola, che è ritornato, è balzato alla cronaca un paio d'anni fa quando ci fu il terremoto. Quello del 1883 fece più di 2000 morti. Però lei stava a Caserta, aveva accompagnato una sua amica che aveva lì il figlio militare, e si incontrò lì con il barone Cornacchia, che era di passaggio insieme alla moglie e doveva andare a Casa Micciola, stavano per prendere il battello per andare lì all'isola d'Ischia. E la moglie era molto preoccupata perché 2 anni prima c'era stato un altro terremoto a Casa Micciola, quindi stava molto preoccupata, e la mia bisnonna la confortò, dice: guarda, sei una scolana, quindi stai tranquilla. 3 giorni dopo furono anche loro travolti da terremoto e si salvarono, così come il dottor Gaetano Mazzoni, che si trovava anche lui a Casa Micciola, aveva la villa, sto famoso chirurgo ascolano, e si salvò anche lui. Quindi secondo me è vero.
2: Questo culto di Sant'Emidio quindi ha invaso un po' le zone italiane soggette ai terremoti, ma si è propagato anche all'estero, giusto?
3: Sì, noi tra l'altro lì a Sant'Emidio nel mondo curiamo anche, cerchiamo di curare proprio i rapporti con queste comunità dove la devozione per Sant'Emidio è viva. Tra queste c'è questa comunità, diciamo allargata perché sono 5 cittadine, della regione, della provincia di Alicante, quindi siamo a sud, diciamo, di Barcellona, una zona che fu colpita dal un terremoto nel 1821, mi pare il 21 marzo. E di solito la Spagna è abbastanza stabile, però ci sono alcuni luoghi, senza poi naturalmente il riferimento principale è Lisbona, quello che siamo nel 1755, e lì il dramma fu proprio uno scossone terribile, drammatico, dato a tutta l'Europa per quello che accadde in questa capitale, che fu poi dopo interamente ricostruita. Invece la zona questa qui c'ha piccole cittadine, Catral, Orihuela, tutte colpite dal terremoto appunto del 1821. e tutte che hanno assunto Sant'Emidio come, come patrono, tant'è vero che fanno ancora la cosiddetta rogatoria, cioè la processione, e anni fa richiesero anche delle reliquie, cosa che fu accordata appunto dal nostro vescovo, e quindi noi siamo andati, c'è questo rapporto bellissimo con questa comunità, e loro sono venuti qui, hanno sfilato anche alla processione di Sant'Emidio in abiti proprio tipici del, e c'è proprio un sentimento di devozione fortissima, e insomma nonostante tutto è un rapporto che riusciamo ancora a mantenere vivo.
2: E delle tante raffigurazioni che abbiamo visto nei decenni nell'iconografia di Sant'Emidio, qual è quella che colpisce di più?
3: Ma il Sant'Emidio che in qualche maniera ha quell'atteggiamento, no, con le mani un po' alzate quasi per tenere diciamo la casa, no, in piedi. E infatti tante volte c'è proprio la casa in piedi, oppure molte volte è con la città in mano, la città naturalmente, questo lo possiamo vedere in tanti quadri che stanno in giro, la città può essere Fabriano, può essere Bologna, può essere Perugia, sono questi due gli atteggiamenti principali, sempre di protezione, la città in mano oppure proprio nel quadro appunto di Pietro Tedeschi, da questo punto di vista è emblematico, forse è l'immagine più per cui Sant'Emidio è più conosciuto. Noi ce l'abbiamo qui ovviamente qui in Ascoli, poi c'è il quadro quello grande che sta a Santa Francesca Romana a Roma, che è una delle chiese più importanti, c'è il secondo altare della sinistra, per questa palla enorme dedicata appunto a Sant'Emidio, è la versione più grande di quello più piccolino che abbiamo in Pinacoteca. Diciamo, queste sono le immagini sempre di Sant'Emidio protettore dal terremoto, dalle quali sono state mutuate tante immagini, lo trovate dappertutto girando. L'ultima che ho visto è stata addirittura a Genova, e è stata anche l'occasione per visitare Villa Spinola, la villa quella da dove partì Garibaldi, perché era in affitto da Grandi Augusto Vecchi, e la chiesa di San Luca che appartiene tuttora alla famiglia Spinola, che è stata una famiglia importantissima genovese, e tra l'altro sono stati anche rapporti nei secoli con Ascoli, con governatori, legati pontifici, eccetera. Il palazzo quello dove sta il Museo Archeologico Statale è un palazzo Spinola, tanto per dirne una. E dentro la chiesa di San Luca alla fine ho scovato un quadro dedicato a Sant'Emidio, poi tra l'altro di un pittore importante che è Giuseppe Ratti, e sempre parliamo della seconda metà del Settecento, e quindi un ascolano che gira per trovando questo il Sant'Emidio nei posti, diciamo, in tutte le città, è sempre un motivo di soddisfazione, ecco.
2: Un'ultima domanda da ascolano, cos'è per te la festa di Sant'Emidio?
3: Beh, è la festa. Io devo dire che sono rimasto stupito dallo stupore delle persone che sono venute ad Ascoli a vedere questa festa, e sono rimaste stupite perché la sera dove c'è la piazza strapiena, il grande portone della cattedrale aperta, quindi l'altare di Sant'Emidio che fa tutt'uno con la piazza, migliaia di persone, io non so quante, ma proprio è completamente piena, questo spettacolo straordinario, e il giorno dopo il silenzio per le rue, cioè, è una cosa che ha creato sempre stupore alle persone che vengono da fuori, questa città che riesce a creare questi due momenti, no? Uno proprio del silenzio, della tranquillità, della serenità, e poi quel giorno invece che è la grande festa, c'è una tradizione dietro, i pennoni del campanile con addobbato per una tradizione antichissima, no? Che la gente poteva quei giorni lì fruire poteva venire anche chi aveva fatto qualche cosa che non doveva fare. Da Sant'Anna in poi uno poteva rientrare in città ed essere protetto. E la forza della tradizione popolare in questo caso è fortissima, è religiosa sì, ma anche civica. D'altronde Sant'Emidio è anche il defensor civitatis, no? Continua a mantenere anche questa posizione, oltre che essere il nostro primo vescovo, no? Una figura di riferimento della città nei momenti belli ma anche nei momenti difficili.
2: Ringraziamo Franco Laganà per questo interessante approfondimento e ci sentiamo domani con la quinta puntata della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio.
0: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
4: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
5: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
6: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide.
2: Buongiorno, buongiorno carissimi e buona domenica. Come state? State custodendo e facendo fruttificare i vostri tesori? Vi state dando il tempo per goderne? Oggi noi ci prendiamo tutto il tempo necessario per fissare lo sguardo su Gesù, su ciò che sente e fa il nostro tesoro, la nostra perla preziosa. Nel Vangelo di oggi fisseremo lo sguardo, porremo particolare attenzione alle reazioni di Gesù davanti a ciò che gli accade. Dopo aver saputo della morte di suo cugino Giovanni per mano di Erode, si dispiace, vuole stare da solo, in disparte, in un luogo deserto. Gesù reagisce da persona normale, ha la stessa reazione che avremmo avuto ciascuno di noi, ma c'è un grande ma. Davanti alle folle che lo seguono e desiderano da lui conforto, gli si contorcono le budella, perché li vede come pecore senza pastore, si commuove. Dentro di lui qualcosa si muove. Non è indifferente alla ricerca di senso di queste persone e alla loro sofferenza. Ne sente compassione, partecipa con tutto se stesso alla realtà che gli sta davanti. Non è bloccato. Tutto di sé vive e reagisce davanti a ciò che accade. Corpo, anima, psiche sono un tutt'uno e reagisce posticipando momentaneamente, mi raccomando, momentaneamente il suo bisogno di solitudine. Momentaneamente, non si dimentica di sé e del suo dolore, ma sposta la sua attenzione da lui alla folla. E parla, guarisce i malati, ama ad oltranza. Non si rende conto del tempo che passa. Però se ne rendono conto i discepoli, che sono molto più pratici di lui, ma che ancora non hanno i suoi stessi sentimenti. Allora,

0: non gli si contorcono le budella per la sofferenza altrui, forse per la fame sì, ma almeno per ora non per la sofferenza. Le loro viscere non fremono di compassione. Non ancora, abbiamo pazienza. E i discepoli pensano che la cosa migliore, più pratica, sia mandare via la folla. Ma Gesù, davanti alla fame di così tante persone, che cosa ha fatto poco prima? Cosa ha fatto? Ha dato se stesso. E questo consiglia di fare ai discepoli: dategli voi stessi da mangiare. Interessante, eh? Ma i discepoli non capiscono. Cercano fuori di loro il cibo da dare, ed è poco. E con poca fiducia e ancora meno convinzione lo pongono nelle mani di Gesù. Loro vedono solo il poco, che in realtà è vero, è poco, ma poco prima, oggi ci piace la parola poco, ma poco prima Gesù non aveva parlato di un piccolissimo granellino di senapa, grande come una capocchia di un ago, o di poco lievito da mettere dentro alla massa per far fermentare tutta la massa? Tutto dimenticato. O, ancora peggio, relegato nel paese dei balocchi. Ma non è così, assolutamente non è così. E Gesù lo dimostra, Gesù fa ciò che dice, crede nell'efficacia di ciò che dice, perché ne conosce la sorgente, ne conosce l'origine, la fonte primaria. È in profonda sintonia con il Padre, che dimora in lui e lui nel Padre, come aveva antecedentemente detto. Ma Gesù come reagisce di fronte alla difficoltà di comprensione dei discepoli? Mettendo in pratica la parabola del grano e della zizzania, va avanti, cresce comunque e compie il miracolo della condivisione, non tanto della moltiplicazione. Nel testo non si parla di moltiplicazione, nel testo si dice: e dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli li distribuirono alla folla. Gesù quei pani non li moltiplica mica. Chiede al Padre di benedirli, li spezza, lui spezza 5 pani, non è che ne spezza migliaia su migliaia, lui spezza solo 5 pani. Li dà ai discepoli e loro condividono questi pezzettini di pane con tutta la folla. E più condividono, più c'è da condividere. Più aumenta la condivisione. Così Gesù reagisce davanti al poco che ha per sfamare molti. Si fida del Padre. Questo mi ha dato 5 pani. Li fa benedire da lui, gli chiede la sua benedizione e poi li spezza, li frantuma in tanti piccoli pezzi. E più li dona, più li distribuisce, più li condivide, e più questi aumentano. A chi ha sarà dato, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Ciò che è benedetto e condiviso si moltiplica. Ciò che è tenuto per sé marcisce. E se poi oggi avete tempo, leggete la continuazione del brano di oggi nelle vostre Bibbie. Vedrete che alla fine Gesù, il momento per sé, se lo prende, esce fuori. Dio veramente non ci fa mancare di nulla. Buona domenica a tutti.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
2: Radio Ascoli.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide.
2: Buongiorno, buongiorno carissimi e buona domenica. Come state? State custodendo e facendo fruttificare i vostri tesori? Vi state dando il tempo per goderne? Oggi noi ci prendiamo tutto il tempo necessario per fissare lo sguardo su Gesù, su ciò che sente e fa il nostro tesoro, la nostra perla preziosa. Nel Vangelo di oggi fisseremo lo sguardo, porremo particolare attenzione alle reazioni di Gesù davanti a ciò che gli accade. Dopo aver saputo della morte di suo cugino Giovanni per mano di Erode, si dispiace, vuole stare da solo, in disparte, in un luogo deserto. Gesù reagisce da persona normale, ha la stessa reazione che avremmo avuto ciascuno di noi, ma c'è un grande ma. Davanti alle folle che lo seguono e desiderano da lui conforto, gli si contorcono le budella, perché li vede come pecore senza pastore, si commuove. Dentro di lui qualcosa si muove. Non è indifferente alla ricerca di senso di queste persone e alla loro sofferenza. Ne sente compassione. Partecipa con tutto se stesso alla realtà che gli sta davanti. Non è bloccato. Tutto di sé vive e reagisce davanti a ciò che accade. Corpo, anima, psiche sono un tutt'uno e reagisce posticipando momentaneamente, mi raccomando, momentaneamente il suo bisogno di solitudine. Momentaneamente, non si dimentica di sé e del suo dolore, ma sposta la sua attenzione da lui alla folla e parla, guarisce i malati, ama ad oltranza. Non si rende conto del tempo che passa, però se ne rendono conto i discepoli, che sono molto più pratici di lui, ma che ancora non hanno i suoi stessi sentimenti. A loro non gli si contorcono le budella per la sofferenza altrui, forse per la fame sì, ma almeno per ora non per la sofferenza. Le loro viscere non fremono di compassione. Non ancora, abbiamo pazienza. E i discepoli pensano che la cosa migliore, più pratica, sia mandare via la folla. Ma Gesù, davanti alla fame di così tante persone, che cosa ha fatto poco prima? Cosa ha fatto? Ha dato se stesso. E questo consiglia di fare ai discepoli: dategli voi stessi da mangiare. Interessante, eh? Ma i discepoli non capiscono. Cercano fuori di loro il cibo da dare, ed è poco. E con poca fiducia e ancora meno convinzione lo pongono nelle mani di Gesù. Loro vedono solo il poco, che in realtà è vero, è poco, ma poco prima, oggi ci piace la parola poco, ma poco prima Gesù non aveva parlato di un piccolissimo granellino di senapa, grande come una coppocchia di un ago, o di poco lievito da mettere dentro alla massa per far fermentare tutta la massa? Tutto dimenticato. O, ancora peggio, relegato nel paese dei balocchi. Ma non è così, assolutamente non è così. E Gesù lo dimostra, Gesù fa ciò che dice, crede nell'efficacia di ciò che dice, perché ne conosce la sorgente, ne conosce l'origine, la fonte primaria, è in profonda sintonia con il Padre, che dimora in lui e lui nel Padre, come aveva antecedentemente detto. Ma Gesù, come reagisce di fronte alla difficoltà di comprensione dei discepoli? Mettendo in pratica la parabola del grano e della zizzania, va avanti, cresce comunque e compie il miracolo della condivisione, non tanto della moltiplicazione. Nel testo non si parla di moltiplicazione, nel testo si dice: e dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli li distribuirono alla folla. Gesù quei pani non li moltiplica mica, chiede al Padre di benedirli, li spezza, lui spezza 5 pani, non è che ne spezza migliaia su migliaia, lui spezza solo 5 pani, li dà ai discepoli e loro condividono questi pezzettini di pane con tutta la folla, e più condividono più c'è da condividere, più aumenta la condivisione. Così Gesù reagisce davanti al poco che ha per sfamare molti. Si fida del Padre: questo mi ha dato, 5 pani. Li fa benedire da lui, gli chiede la sua benedizione e poi li spezza, li frantuma in tanti piccoli pezzi, e più li dona, più li distribuisce, più li condivide e più questi aumentano. A chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Ciò che è benedetto e condiviso si moltiplica. Ciò che è tenuto per sé marcisce. E se poi oggi avete tempo, leggete la continuazione del brano di oggi nelle vostre Bibbie. Vedrete che alla fine Gesù il momento per sé se lo prende, esce fuori. Dio veramente non ci fa mancare di nulla. Buona domenica a tutti.
0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Radio Ascoli Weekend.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è colore del cielo.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

ma perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Questa è Radio Ascoli.

0: i prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni, in un click con le emozioni.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172, da mobile 0736-272-800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Questa è Radio Ascoli.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: do. Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine

Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. E mica so vivere io, mica so vivere. Improvviso quasi tu, tu e ti, ricordo Glenn Miller. Mica so vivere io,

sopravvivere, mica sopravvivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mica sopravvivere, io, mica sopravvivere.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla

vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
1: Quinta puntata. Sant'Emidio evangelizzatore.
2: Sant'Emidio, il patrono di Ascoli, ha tanti volti da esplorare e tanti aspetti da conoscere. Radio Ascoli ha voluto così realizzare un ciclo di trasmissioni per esaminare lati diversi del santo patrono: la sua storia, la sua figura nell'arte, la sua missione, le origini del culto popolare, la sua diffusione nel mondo e tanti altri ancora. Lo stiamo facendo intervistando esperti, studiosi, appassionati che negli anni si sono interessati a Sant'Emidio per conoscere la natura più profonda. Le puntate potrete riascoltarle in podcast sul sito radioascoli.it. In questa quinta puntata vi proponiamo alcuni estratti dell'incontro dedicato a Sant'Emidio evangelizzatore che qualche giorno fa ha visto protagonista il vescovo Monsignor Giampiero Palmieri nella cripta della cattedrale. L'iniziativa, organizzata da Radio Ascoli, rientrava nel ciclo di appuntamenti nel nome di Sant'Emidio, organizzato in occasione delle feste patronali. Feste patronali che oggi, 5 agosto, hanno il loro culmine. Con il vescovo abbiamo iniziato proprio chiedendo perché la figura di Sant'Emidio evangelizzatore sia ancora così poco diffusa.
3: Io sono particolarmente attento a proporre sempre Emidio come primo vescovo e soprattutto primo evangelizzatore di questo territorio, perché quello che adesso anche Lanfranco sottolineava è che, se voi fate caso, la prima raffigurazione di Emidio è sempre come, con i paramenti da vescovo, quindi l'abito da vescovo, ma sempre con il Vangelo in mano. Se voi andate nel battistero, voi vedrete che in una delle quattro nicchie è custodito una lastra. In realtà quello era il coperchio di un sarcofago, che in un secondo momento viene riutilizzato come probabilmente elemento che faceva parte del portale della cattedrale, probabilmente della cattedrale del XII secolo. E lì si vede raffigurato Emidio con i paramenti da vescovo e le mani aperte, ma da una parte ha il Vangelo. Anche nelle immagini venute fuori dal restauro della cripta di 2 anni fa ci sono diverse raffigurazioni di Emidio, sempre con il Vangelo in mano. Emidio diventa particolarmente importante nell'XI secolo, cioè quando il suo corpo, da Sant'Emidio alle grotte, dalle catacombe, viene portato in cattedrale dal vescovo Bernardo II, siamo intorno al 1080 circa. Viene portato in cattedrale e sepolto qui. È il primo evangelizzatore dei Piceni, il primo vescovo dei Piceni, e quindi viene raffigurato con il Vangelo in mano. Il suo dono è questo. Con il Vangelo e nell'atto, nella raffigurazione scultorea che è qui dietro alle mie spalle, del battezzare Polisia. E questa è una sottolineatura molto chiara. Perché è importante Emidio? È importante perché in questa popolazione ha portato il dono del Vangelo, ed ecco che viene eternamente raffigurato con il Vangelo in mano. Ma soltanto nel 1703, dopo il terribile terremoto che devastò il centro Italia e che miracolosamente risparmiò Ascoli, allora la gente disse: se Ascoli è stata risparmiata è perché Emidio l'ha protetta. Ed ecco che improvvisamente Emidio passa a diventare il protettore contro i terremoti. E se voi andate appunto a Sant'Emidio alle Grotte, nella sede dell'associazione Amici di Sant'Emidio, troverete una cartina meravigliosa sulla diffusione della devozione di Sant'Emidio nel mondo, e vedrete nella cartina del mondo tanti puntolini nei luoghi dove c'è la devozione di Sant'Emidio. Sono tutte zone ad alta densità di terremoto, dove spesso avvengono fenomeni sismici. Questo significa che la devozione a Sant'Emidio è legata all'invocazione di Emidio come controprotettore contro il terremoto, ma questo avviene soltanto dopo il 1703. Fino ad allora Emidio è sempre raffigurato con il Vangelo in mano. Emidio è tanto importante perché ha portato il Vangelo e il battesimo. Ecco perché sono particolarmente legata a questa raffigurazione, perché la ripropongo continuamente. Sempre ci viene

0: frutto del lavoro di famiglie. Voi guardate che anche a Roma la fondazione della Comunità Cristiana di Roma non è opera semplicemente di Pietro e Paolo da soli, è proprio documentato storicamente, sono famiglie ebree che diventano discepoli del Messia Gesù e che fanno nascere la prima comunità cristiana di Roma. Quindi anche questi compagni martiri di Emidio sono un gruppo di famiglie guidate da Emidio, che è stato il loro presbitero e poi il loro episcopo, mandato dal Papa a portare il Vangelo in questi territori, a far nascere una comunità cristiana qui. Allora, questa comunità cristiana trova opposizione. L'episodio di Polisia dice che questa comunità cristiana trova opposizione. Perché trova opposizione? Qual è l'elemento scatenante che trova opposizione? Io faccio riferimento all'Apocalisse, per essere chiaro. Qual è l'elemento dell'evangelizzazione che è più dirompente e che si diffonde in quel periodo lì? L'evangelizzazione dice, il Vangelo di Gesù dice che esiste un solo Dio e che colui che Dio ha mandato, il Figlio di Dio fatto uomo, Gesù, è venuto a portare la salvezza per tutti gli uomini. Questo Vangelo a cui noi siamo abituati però è dirompente perché, primo, non esiste più il Dio di quel popolo, capito? Non esiste più la divinità protettrice di quel popolo, esiste un Dio universale. Secondo, il mondo non è pieno di dei capricciosi, che magari c'è il Dio del fuoco, il Dio della tempesta, il Dio del fulmine, il Dio del mare, il Dio della montagna, il Dio... Ma c'è Dio e c'è il suo figlio e gli uomini che sono figli di Dio. Il mondo improvvisamente si spopola di questi poteri occulti e misteriosi, capricciosi e ingestibili, che popolavano il mondo appunto secondo la visione pagana. Il mondo improvvisamente diventa il dono di un Dio benefattore che ama gli uomini e che ha mandato suo figlio e che vuole la salvezza di tutti gli uomini, vuole che gli uomini siano un popolo solo, al di là di ogni appartenenza di razza, di nazionalità, di... Capite che questo messaggio può diventare molto imbarazzante se qualcuno che basa il suo potere sulla paura si sente messo in discussione. Perché richiamo l'Apocalisse? Ricordate che nell'Apocalisse ci sono due bestie al servizio del drago. Il drago è il demonio. Le due bestie sono la bestia che viene dal mare e la bestia che viene dalla terra. La bestia che viene dalla terra è il potere politico dell'imperatore. La bestia che viene dalla terra è il potere religioso a servizio dell'imperatore. E allora, l'Apocalisse è scritta in modo tale da dire, e sono piccole comunità cristiane dell'Asia Minore, che dicono, comunità cristiana, non avere paura, perché ogni volta hai a che fare col potere della bestia che viene dal mare, l'imperatore che ti fa tanta paura, 666, il famoso numero, è un numero che significa Cesare Nerone,
1: Significa?
0: Caesar Nero, Cesare Nerone in greco, è un simbolo di Nerone, non del demonio. E dall'altra parte c'è la bestia che viene dalla terra, che è il potere religioso, i sacerdoti pagani, asserviti al potere dell'imperatore. E allora, non avere paura di questi poteri. Il potere nel mondo è di Dio. E di questa comunità cristiana, rappresentata nel linguaggio dell'Apocalisse, dalla donna vestita di sole, che partorisce continuamente Cristo nel mondo. Allora, questa immagine dell'Apocalisse bellissima è eternamente affidata alla Chiesa. Quando viene qui Emidio, lo sa, cioè non avere paura del rappresentante.

Dell'imperatore, non aver paura del potere politico, del potere sacerdotale, dei sacerdoti pagani. Il mondo non è pieno di dei capricciosi. Il mondo è in mano a Dio. Il mondo è affidato agli uomini e gli uomini sono chiamati a realizzare una comunione universale con tutti. Allora, questo messaggio, che è un messaggio di pace, un messaggio di speranza, piace a tutti. Ecco perché all'inizio è un consenso che nasce dal fascino che esercita. Ma chi vive sul potere può non essere troppo d'accordo. E in effetti gli imperatori più preoccupati del proprio potere lo combattono questo messaggio. Ed ecco che una generazione di cristiani, soprattutto alcuni imperatori preoccupati della diffusione del cristianesimo, combattono il cristianesimo, ma non perché è pericoloso, perché vuole arrivare al potere, esattamente il contrario, perché svuota di valore sacrale quel potere che gli imperatori esercitavano. L'imperatore voleva essere incensato come un dio, i cristiani dicevano: ma tu non sei un dio, non ci fai paura. Non sei un Dio. Allora, anche Emidio fa questa brutta fine, insieme a queste famiglie. Ma nonostante questo, il messaggio si diffonde. Ma si diffonde presto, perché Emidio, la tradizione dice che muore nel 303. Lo sapete che le attestazioni storiche dicono che un vescovo ad Ascoli c'era già nel 343. Al concilio di Sardica c'era il vescovo di Ascoli, di cui non sappiamo il nome. Quindi, nemmeno 40 anni dopo quello che i codici medievali dicono è la morte di Sant'Emidio. Certamente nel 451, al concilio di Calcedonia, c'era un vescovo di Ascoli, di cui è il primo che sappiamo il nome, Decenzio. La vasca battesimale del battistero è antichissima, è del V secolo. Io non ha equivalenti in tutte le Marche per antichità, né il battistero ha equivalenti in tutte le Marche per bellezza. Non ce l'ha. È il battistero più bello e più antico delle Marche. Perché è proprio il luogo dove i cristiani rinascono e i discepoli di Gesù, grazie ad Emidio, comprendono la fede e rinascono a vita nuova. E perché è così bello? È perché è perfetto dal punto di vista della sua simbolica. Noi siamo esseri umani, figli della terra, e la terra è rappresentata dalla base quadrata, nord, sud, est, ovest. Ma quando rinasciamo morendo con Gesù e rinascendo con Lui, entriamo nell'ottavo giorno, il giorno senza tramonto. E siamo proiettati nella luce senza tramonto, la cupola circolare da cui entra la luce dall'alto, il giorno

0: catecumeni, dove il battezzando adulto entrava e verso la quale si rivolgeva, rivolgendosi al nemico, sputandogli addosso, con tanto di sputacchio, al demonio, e dopo il battesimo, fatto nuova creatura, e usciva dalla porta del paradiso, che è l'altra che c'è a destra, entrando a destra. E la cattedrale non era lunga come adesso. Uscendo da lì, entravi nella cattedrale, perché era un po' più corta. Ok? Allora era perfetto per indicare dai tempi di Emidio il fatto che il discepolo di Gesù rinasce a vita nuova, vive da figlio di Dio, non è guidato dalla paura verso i poteri occulti di questo mondo, poteri mezzi divini, degli dei capricciosi, ma vive luminoso nella luce che gli viene da Dio, grazie al Vangelo, grazie alla fede. Allora, Polissia che cosa dice? Il coraggio delle donne. Guardando Polissia diciamo, ecco qua, le donne picene sono coraggiose. Nonostante il padre, Polissia aderisce alla fede, aderisce al Vangelo, aderisce al battesimo, senza paura di niente si unisce a questo gruppo di famiglie e a questo Vangelo così bello, così universale, così capace di declinare in termini nuovi l'essere uomini e donne. L'essere uomini e donne, Gesù, come sapete, è profondamente convinto di questo. Gesù è l'unico rabbì che ha discepoli uomini e donne. Tant'è che dalla sinagoga, che distingue ancora adesso lo spazio maschile e lo spazio femminile, si passa nell'assemblea cristiana dove gli uomini e donne stanno insieme. Secondo me anche Emidio e il gruppo dei suoi compagni, uomini e donne, doveva fare un certo effetto. E quindi anche questa scena è coraggiosa dal punto di vista del rapporto tra i generi.
1: Ringraziamo il Vescovo Palmieri per aver partecipato a questo incontro e per questa interessante presentazione della figura di Sant'Emidio evangelizzatore, e vi diamo appuntamento con il sesto episodio della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio.
2: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
3: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
4: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
5: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: mai più.
1: Radio Ascoli Weekend.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Siamo solo noi. Siamo la mattina presto che ci svegliamo con i guai di testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. No, la prossima volta. Ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino io, tu sei il mio occhio vicino, ogni volta che mi guardo intorno.

proprio quando la stavo cercando.

ogni volta che va bene, ogni volta che non sono stato, mi dimenticavo, sono sempre stato io qui. Ogni volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente, e ogni volta che devo piangere, ogni volta che rimango con la testa tra le mani, e rimango

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: 4 anni di Sardegna vuol dire come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere sta roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.
1: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
2: Quinta puntata. Sant'Emidio evangelizzatore.
3: Sant'Emidio, il patrono di Ascoli, ha tanti volti da esplorare e tanti aspetti da conoscere. Radio Ascoli ha voluto così realizzare un ciclo di trasmissioni per esaminare lati diversi del santo patrono: la sua storia, la sua figura nell'arte, la sua missione, le origini del culto popolare, la sua diffusione nel mondo e tanti altri ancora. Lo stiamo facendo intervistando esperti, studiosi, appassionati che negli anni si sono interessati a Sant'Emidio per conoscere la natura più profonda. Le puntate potrete riascoltarle in podcast sul sito radioascoli.it. In questa quinta puntata vi proponiamo alcuni estratti dell'incontro dedicato a Sant'Emidio evangelizzatore che qualche giorno fa ha visto protagonista il vescovo Monsignor Giampiero Palmieri nella cripta della cattedrale. L'iniziativa, organizzata da Radio Ascoli, rientrava nel ciclo di appuntamenti Nel nome di Sant'Emidio, organizzato in occasione delle feste patronali. Feste patronali che oggi, 5 agosto, hanno il loro culmine. Con il vescovo abbiamo iniziato proprio chiedendo perché la figura di Sant'Emidio evangelizzatore sia ancora così poco diffusa.
4: Io sono particolarmente attento a proporre sempre Emidio come primo vescovo e soprattutto primo evangelizzatore di questo territorio, perché quello che adesso anche Lanfranco sottolineava è che, se voi fate caso, la prima raffigurazione di Emidio è sempre come, con i paramenti da vescovo, quindi l'abito da vescovo, ma sempre con il Vangelo in mano. Se voi andate nel battistero, voi vedrete che in una delle quattro nicchie è custodito una lastra. In realtà quello era il coperchio di un sarcofago, che in un secondo momento viene riutilizzato come probabilmente elemento che faceva parte del portale della cattedrale, probabilmente della cattedrale del XII secolo. E lì si vede raffigurato Emidio con i paramenti da vescovo e le mani aperte, ma da una parte ha il Vangelo. Anche nelle immagini venute fuori dal restauro della cripta di 2 anni fa ci sono diverse raffigurazioni di Emidio, sempre con il Vangelo in mano. Emidio diventa particolarmente importante nell'XI secolo, cioè quando il suo corpo, da Sant'Emidio alle grotte, dalle catacombe, viene portato in cattedrale dal vescovo Bernardo II, siamo intorno al 1080 circa. Viene portato in cattedrale e sepolto qui. È il primo evangelizzatore dei Piceni, il primo vescovo dei Piceni, e quindi viene raffigurato con il Vangelo in mano. Il suo dono è questo. Con il Vangelo e nell'atto, nella raffigurazione scultorea che è qui dietro alle mie spalle, del battezzare Polisia. E questa è una sottolineatura molto chiara. Perché è importante Emidio? È importante perché in questa popolazione ha portato il dono del Vangelo, ed ecco che viene eternamente raffigurato con il Vangelo in mano. Ma soltanto nel 1703, dopo il terribile terremoto che devastò il centro Italia e che miracolosamente risparmiò Ascoli, allora la gente disse: se Ascoli è stata risparmiata è perché Emidio l'ha protetta. Ed ecco che improvvisamente Emidio passa a diventare il protettore contro i terremoti. E se voi andate appunto a Sant'Emidio alle Grotte, nella sede dell'associazione Amici di Sant'Emidio, troverete una cartina meravigliosa sulla diffusione della devozione di Sant'Emidio nel mondo, e vedrete nella cartina del mondo tanti puntolini nei luoghi dove c'è la devozione di Sant'Emidio. Sono tutte zone ad alta densità di terremoto, dove spesso avvengono fenomeni sismici. Questo significa che la devozione a Sant'Emidio è legata all'invocazione di Emidio come controprotettore contro il terremoto, ma questo avviene soltanto dopo il 1703. Fino ad allora Emidio è sempre raffigurato con il Vangelo in mano. Emidio è tanto importante perché ha portato il Vangelo e il battesimo. Ecco perché sono particolarmente legata a questa raffigurazione, perché la ripropongo continuamente. Sempre ci viene ricordato che Emidio non è da solo. La tradizione lo fa venire da Treveri, poi passa a Milano, poi da Milano a Roma e da Roma qui. Ma Emidio non viene da Roma qui da solo. L'evangelizzazione non è mai opera di uno solo. Viene con un gruppo di persone, compagni martiri. Quando io parlo di compagni martiri, voi come ve li immaginate questi compagni martiri? Normalmente immaginiamo degli adulti con la barba, molto motivati, molto... No, sono un gruppo di famiglie, sono sposi, sono famiglie, sono persone che vengono da Roma e che portano il Vangelo da queste parti. L'evangelizzazione è sempre frutto del lavoro di famiglie. Voi guardate che anche a Roma la fondazione della comunità cristiana di Roma non è opera semplicemente di Pietro e Paolo da soli, è proprio documentato storicamente, sono famiglie ebree che diventano discepoli del Messia Gesù e che fanno nascere la prima comunità cristiana di Roma. Quindi anche questi compagni martiri di Emidio sono un gruppo di famiglie guidate da Emidio, che è stato il loro presbitero e poi il loro episcopo, mandato dal Papa a portare il Vangelo in questi territori, a far nascere una comunità cristiana qui. Allora, questa comunità cristiana trova opposizione. L'episodio di Polisia dice che questa comunità cristiana trova opposizione. Perché trova opposizione? Qual è l'elemento scatenante che trova opposizione? Io faccio riferimento all'Apocalisse, per essere chiaro. Qual è l'elemento dell'evangelizzazione che è più dirompente e che si diffonde in quel periodo lì? L'evangelizzazione dice, il Vangelo di Gesù dice che esiste un solo Dio e che colui che Dio ha mandato, il Figlio di Dio fatto uomo, Gesù, è venuto a portare la salvezza per tutti gli uomini. Questo Vangelo a cui noi siamo abituati però è dirompente perché, primo, non esiste più il Dio di quel popolo, capito? Non esiste più la divinità protettrice di quel popolo, esiste un Dio universale. Secondo, il mondo non è pieno di dei capricciosi, che magari c'è il Dio del fuoco, il Dio della tempesta, il Dio del fulmine, il Dio del mare, il Dio della montagna, il Dio... Ma c'è Dio e c'è il suo figlio e gli uomini che sono figli di Dio. Il mondo improvvisamente si spopola di questi poteri occulti e misteriosi, capricciosi e ingestibili, che popolavano il mondo appunto secondo la visione pagana. Il mondo improvvisamente diventa il dono di un Dio benefattore che ama gli uomini e che ha mandato suo figlio e che vuole la salvezza di tutti gli uomini, vuole che gli uomini siano un popolo solo, al di là di ogni appartenenza di razza, di nazionalità, di... Capite che questo messaggio può diventare molto imbarazzante.

0: totale da dire, e sono piccole comunità cristiane dell'Asia Minore, che dicono: comunità cristiana, non avere paura, perché ogni volta hai a che fare col potere della bestia che viene dal mare, l'imperatore che ti fa tanta paura, 666, il famoso numero, è un numero che significa Cesare Nerone.
1: Significa?
0: Kaiser Nero, Cesare Nerone in greco. È un simbolo di Nerone, non del demonio. E dall'altra parte c'è la bestia che viene dalla terra, che è il potere religioso, i sacerdoti pagani, asserviti al potere dell'imperatore. E allora, non avere paura di questi poteri. Il potere nel mondo è di Dio. E di questa comunità cristiana, rappresentata nel linguaggio dall'Apocalisse, dalla donna vestita di sole, che partorisce continuamente Cristo nel mondo. Allora, questa immagine dell'Apocalisse bellissima è eternamente affidata alla Chiesa. Quando viene qui Emidio, lo sa, cioè non avere paura del rappresentante dell'imperatore, non aver paura del potere politico, del potere sacerdotale, dei sacerdoti pagani. Il mondo non è pieno di dei capricciosi, il mondo è in mano a Dio. Il mondo è affidato agli uomini e gli uomini sono chiamati a realizzare una comunione universale con tutti. Allora, questo messaggio, che è un messaggio di pace, un messaggio di speranza, piace a tutti. Ecco perché all'inizio è un grande consenso, un consenso che nasce dal fascino che esercita. Ma chi vive sul potere può non essere troppo d'accordo. E in effetti gli imperatori più preoccupati del proprio potere lo combattono, questo messaggio. Ed ecco che una generazione di cristiani, soprattutto alcuni imperatori preoccupati della diffusione del cristianesimo, combattono il cristianesimo, ma non perché è pericoloso, perché vuole arrivare al potere, esattamente il contrario, perché svuota di valore sacrale quel potere che gli imperatori esercitavano. L'imperatore voleva essere incensato come un dio, i cristiani dicevano: ma tu non sei un dio, non ci fai paura, non sei un dio. Allora, anche Emidio fa questa brutta fine, insieme a queste famiglie, ma nonostante questo il messaggio si diffonde. Ma si diffonde presto, perché Emidio, la tradizione dice che muore nel 303. Lo sapete che le attestazioni storiche dicono che un vescovo ad Ascoli c'era già nel 343. Al concilio di Sardica c'era il vescovo di Ascoli, di cui non sappiamo il nome. Quindi, nemmeno 40 anni dopo quello che i codici medievali dicono è la morte di Sant'Emidio. Certamente nel 451 al concilio di Calcedonia c'era un vescovo di Ascoli di cui è il primo che sappiamo il nome, Decenzio. La vasca battesimale del battistero è antichissima, è del V secolo. Io non ha equivalenti in tutte le Marche per antichità, né il battistero ha equivalenti in tutte le Marche per bellezza. Non ce l'ha. È il battistero più bello e più antico delle Marche, perché è proprio il luogo dove i cristiani rinascono e i discepoli di Gesù, grazie ad Emidio, comprendono la fede e rinascono a vita nuova. E perché è così bello? È perché è perfetto dal punto di vista della sua simbolica. Noi siamo esseri umani, figli della terra, e la terra è rappresentata dalla base quadrata, nord, sud, est, ovest. Ma quando rinasciamo morendo con Gesù e rinascendo con Lui, entriamo nell'ottavo giorno, il giorno senza tramonto, e siamo proiettati nella luce senza tramonto, la cupola circolare da cui entra la luce dall'alto. Il giorno senza tramonto sfocia nella luce di Dio, nella vita divina. Allora.

0: battistero perfetto, antichissimo e perfetto dal punto di vista della sua simbolica, con la porta d'ingresso che è la porta dei catecumeni, dove il battezzando adulto entrava e verso la quale si rivolgeva, rivolgendosi al nemico, sputandogli addosso, con tanto di sputacchio, al demonio, e dopo il battesimo, fatto nuova creatura, usciva dalla porta del paradiso, che è l'altra che c'è a destra, entrando a destra. E la cattedrale non era lunga come adesso, uscendo da lì entravi nella cattedrale perché era un po' più corta. Ok? Allora era perfetto per indicare dai tempi di Emidio il fatto che il discepolo di Gesù rinasce a vita nuova, vive da figlio di Dio, non è guidato dalla paura verso i poteri occulti di questo mondo, poteri mezzi divini, degli dei capricciosi, ma vive luminoso nella luce che gli viene da Dio, grazie al Vangelo, grazie alla fede. Allora, Polissia che cosa dice? Il coraggio delle donne. Guardando Polissia diciamo, ecco qua, le donne picene sono coraggiose. Nonostante il padre, Polissia aderisce alla fede, aderisce al Vangelo, aderisce al battesimo, senza paura di niente si unisce a questo gruppo di famiglie e a questo Vangelo così bello, così universale, così capace di declinare in termini nuovi l'essere uomini e donne. L'essere uomini e donne, Gesù, come sapete, è profondamente convinto di questo. Gesù è l'unico rabbì che ha discepoli uomini e donne. Tant'è che dalla sinagoga che distingue ancora adesso lo spazio maschile e lo spazio femminile, si passa nell'assemblea cristiana dove gli uomini e donne stanno insieme. Secondo me anche Emidio e il gruppo dei suoi compagni, uomini e donne, doveva fare un certo effetto. E quindi anche questa scena è coraggiosa dal punto di vista del rapporto tra i generi.
1: Ringraziamo il Vescovo Palmieri per aver partecipato a questo incontro e per questa interessante presentazione della figura di Sant'Emidio Evangelizzatore e vi diamo appuntamento con il sesto episodio della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio.
2: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
3: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
4: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
5: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.

come noi, non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. E due come noi, salutami tuoi.

logré di sentirsi vivo. Ed una come te sia contenta del minimo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio Ascoli.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale